Francia e With the Gospel Fine. Lo succede al gara, già presa. Trigiano da Zimpreise. Baba. Il campo che non si muove euro. Baba.

Santa. Nyabuya kathesi lingayika jana, sengena tamanzi, kanibona mabvura.